giorno cambia un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

portato, tanto caro lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro, e ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a color.

palla che svolacchia intorno a me e ti appoi sulla mia spalla con il piatto e la panse. Io divento mamma lucco, poi ti bacio sulla bocca.